0: Yoshini.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.